prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

emozionante. Una canzone. Canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e

il momento imperdibile. Ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

c'hai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare un nuovo appuntamento, anche una nuova settimana in quello che è il nostro contenitore di notizie, il nostro magazine. Anche oggi trattiamo un bel po' di robe e soprattutto ascoltiamo musica. E allora c'è una statistica che sta facendo discutere tantissimo il mondo delle persone online. Pare che molti uomini, noi smettiamo di allenarci, di sudare in palestra, di migliorare il nostro fisico appena troviamo l'amore, ci adattiamo alla persona che abbiamo al nostro fianco, quindi non pensiamo più a far uscire la tartarughina, ecco, così per intenderci. Ne parliamo tra poco, sarà il primo argomento di oggi all'interno di

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Amici di The Meg, siete fidanzati, sposati, avete una parte, la parte mancante della mela nella vostra vita? Parlo soprattutto con gli uomini. Ciao uomini all'ascolto, tutto bene? Questo è The Meg, io sono Yuri Cagliolo, anch'io uomo, e quindi posso dire la mia. Allora, sul mondo online di internet c'è una polemica, praticamente è successo questo, succede a tante persone, senza accorgersene, gli uomini, noi uomini, quando ci fidanziamo, ci sposiamo, abbandoniamo totalmente la palestra. Prima di trovare la parte mancante della mela era quasi una cosa sacra, poi arriva la relazione e lentamente cambia tutto. Ci sono le cene fuori che prendono il posto del post workout, le domeniche diventano delle maratone sul divano a guardare delle serie televisive con la compagna. La cosa interessante è che dietro non c'è soltanto la questione fisica. Molti psicologi, perché qui entrano in mezzo anche gli psicologi, spiegano che l'allenamento rappresenta anche uno spazio mentale, personale, di disciplina, di identità, di sfogo, no? Quando una relazione assorbe completamente il tempo e l'energia, quel rituale lì rischia di sparire. Il problema però arriva dopo, perché magari stai bene nella coppia ma inizi a sentirti meno te stesso, ed è lì che tanti cercano di ripartire, no? Riscoprendo che allenarsi non serve solo ed esclusivamente per mostrare un bel fisico nelle passerelle delle spiagge d'Italia, ma anche per sentirsi un po' più lucidi, più presenti, più equilibrati. Insomma, la l'amore fa battere il cuore, questo lo sappiamo perfettamente, anzi viva l'amore, viva tutti gli innamorati, ma ogni tanto, non lo so, un tapirulan può dare anche una mano.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Si parla sempre più spesso, cari amici, di nuove tecnologie, no? Che possiamo trovare dappertutto in qualsiasi ambito del mondo. E tra poco parliamo delle auto, perché ci sono ormai tantissime auto in giro per il mondo che in realtà non hanno un guidatore, guidano da sole. Queste auto delle volte diciamo vanno non rispettano il codice della strada e quindi ricevono delle multe. Ma queste multe a chi vanno? Chi è il colpevole? La macchina? Il software? Chi le ha create? Chi le ha progettate? Cerchiamo di capire di più questo tra poco, soprattutto perché sta succedendo un po' un casino, se vogliamo, in quel della California.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Per fortuna da noi in Italia, per fortuna, perché a me fanno paura, sinceramente, c'è ancora un guidatore dietro ad un'auto, c'è un automobilista. Invece in America, soprattutto in California, sono tantissime le auto a guida autonoma. Sta a significare che non c'è nessuno al volante, e la macchina che guida da sola. E stanno succedendo cose strane proprio lì nella bellissima California, che sembrano fantascienza. Fino a pochi anni fa l'auto, no, immaginaria con la guida autonoma era molto distante dalla realtà, invece oggi c'è, e sta ricevendo tantissime multe per violazione del codice della strada, perché il problema non è più se queste auto possono circolare, il problema è capire chi sia il responsabile quando sbagliano. Infatti negli ultimi mesi diversi robotaxi, chiamano così, autonomi, sono finiti al centro delle polemiche perché hanno fatto delle inversioni vietate, delle frenate improvvise, hanno bloccato il traffico, persino un automezzo, no? Se ne è parlato tanto all'incrocio di San Francisco, ha creato il caos totale. E allora la California ha deciso di aggiornare le regole. Infatti dal 1 luglio, quindi il prossimo mese, le autorità potranno segnalare ufficialmente le infrazioni direttamente alle aziende che gestiscono questi veicoli. E la sensazione è questo, che è solo l'inizio, no? Perché mentre noi discutiamo ancora, non lo so, di dove trovare parcheggio, e non c'è mai parcheggio nelle nostre città, o il telepass da qualche parte nel mondo, ci sono auto come in California che guidano da sole, e adesso devono pure imparare a rispettare il codice della strada. Oh, la legge vale per tutti, eh.

sempre in diretta The Mag, il nostro appuntamento di lunedì, inizio di settimana, tanti al lavoro sicuramente, il lunedì è sempre una giornata odiosa, odiata dalla maggior parte delle persone. Tra poco facciamo un bel viaggio con il nostro shuttle del nostro magazine in Australia, sta facendo proprio lì l'Australia è qualcosa che fa venire gli occhi a cuoricino un po' a tutti, a tantissimi lavoratori italiani. Lo smart working da loro diventa un diritto.

Dove siete, cari amici di The Mag? Cosa fate in questo momento? Siete in un ufficio grigio, il solito ufficio che vedete ogni giorno? Vi piacerebbe invece lavorare da casa? Magari, non lo so, vivete in qualche posto dove davanti a voi c'è il mare, ma siete costretti ad andarvi a chiudere in un ufficio grigio? Bene, nello stato di Victoria, in Australia, i dipendenti invece potranno chiedere fino a 2 giorni a settimana di lavoro da remoto, se il ruolo ovviamente lo consente. La parte interessante è questa: l'azienda avrà molta più difficoltà a rifiutare senza motivazioni concrete. L'obiettivo è quello di trovare un equilibrio più umano tra vita privata e lavoro. Infatti negli ultimi anni lo smart working è cresciuto esponenzialmente, no? È passato dall'essere una soluzione di emergenza, se ne è parlato tanto durante il periodo del Covid, comunque poi molte aziende hanno continuato a portarlo avanti. Oggi invece è un qualcosa di culturale, no? C'è chi sostiene che aumenti la produttività, migliori la vita, il benessere, chi invece continua a preferire la presenza in ufficio. La legge entra in vigore da questo 2026 e il punto è proprio questo: non si lavora di meno, no? Se tu vai a fare un lavoro in smart working, ma si lavora meglio, magari senza perdere 2 ore al giorno nel traffico, che comunque è un tema molto molto importante.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yurika Liolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. O come sempre, fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
2: Alì, migliora la vita. Radio Café.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma. Radio
9: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione tuttavia ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Radio

0: Radio Café, il est 9h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Ali per me e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi, il traffico è scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
7: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Mangemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Traffico scorrevole privo di particolari disagi lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Dai, racconta.
1: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Radio Caffè.
8: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
3: Quick.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 10h58. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Radio Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati sulla 23 Palmanova Tarvisio, si verificano code per traffico intenso in direzione della 4 tra Udine Sud e il Bivio a 4. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze e si rallenta con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
9: Barry in mezzo. Gaiato, meglio.
10: Buongiorno.
11: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
12: Dovreste chiederglielo.
11: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
13: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
14: Vattene da questo studio.
15: Allora, buongiorno, bentornati al nostro macchiatone. Oggi è il 1 giugno, comincia, diciamo, l'estate non è ancora proprio iniziata, perché non so se avete sentito stamattina la temperatura, poi cambierà, ma intanto noi siamo qui, è lunedì,
8: il macchiatone.

Andiamo a vedere un po' i giornali nazionali, come facciamo sempre. Libano, l'avanzata di Israele, Corriere della Sera, c'è la fotonotizia del fortino preso, speriamo che non l'abbiano rovinato. Libano, Israele sfida l'ONU, scrive La Repubblica, La Stampa, il governo frena sulle accise. I 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea, lo riporta Il Fatto. Israele taglia il Libano in due, la Francia si appella all'ONU, il resto del Carlino. E poi, andando avanti, a Roma è tutto esaurito, probabilmente si parlerà della festa del concorso ippico, sì, infatti i numeri record per il concorso ippico, più 24% di spettatori anche grazie allo sport, i turisti hanno invaso la capitale, non bastava che fosse già invasa per altri motivi. La sinistra ha un programma: più tasse per tutti gli italiani, ma questa è la verità, sapete da che parte sta il giornale. Patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra, lo scrive Il Giornale, insomma sapete che è così. Poi andiamo a vedere altre notizie, quelle regionali e anche quelle economiche.

Partiamo dalla Calabria, ultimo miglio verso i ballottaggi di San Giovanni e Castrovillari, e poi vediamo che cosa succederà. Vediamo un pochino invece di andare a ragionare sulla Campania. In Campania, agguato al genere del capoclan, varie foto segnaletiche, anche qui turismo, Napoli sfiora il sold out, quindi vedete che non è solo Venezia che ha i suoi problemi di affollamento e le cose che si sono sempre dette. Puglia, vediamo in Puglia, il quotidiano, vediamo, Gazzetta del Mezzogiorno. I nomi di Dakar, se cambio ai vertici dell'agenzia, quasi 1000 candidati, Stefanazzi, ma le leve della giunta tutte baricentriche. Non lo so chi fa i titoli sui giornali del sud, ma qualcuno probabilmente si è incasinato. Vediamo un pochino la Sicilia, che cosa dice, se è più chiara. Docenti accoltellati, l'ombra di una rete di minori sui social. E Iran, Trump alza ancora il prezzo, però sapete che la Sicilia è un po' come il nostro Gazzettino, no? Cioè, ha anche notizie. Allora andiamo a vedere la Toscana. Il Tirreno, i ponti Beffa di stagno, dovrà esserne rifatto un altro. Livorno, ad agosto la fine dei lavori, ma la strada non riaprirà per un anno. E poi invasione di turisti da ponte, lo scrive il Corriere di Arezzo, e su per giù quelle, insomma, aziende, fisco, una su due considerata non affidabile, lo scrive il Tirreno. Quindi poi andremo a vedere via via anche le altre notizie dal Veneto.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

0: Mi metterei a cantare oggi, una bellissima giornata, una giornata di felicità. Era il mio grido di battaglia. Lo è da un sacco di tempo, la canzone di Tito Schipa, Vivere, però parlava d'altro, per carità, ma a me piaceva tanto dire che una giornata di felicità non si nega a nessuno. Ma che cosa serve per essere veramente felici? Di questo parleremo al macchiatone di oggi con Serenella Salomoni. Rimanete con noi qui a Radio Caffè.
1: You make me feel so young.

0: Buongiorno Serenella, oggi è una bellissima giornata di felicità.
1: Che cosa? Oh, vecchi tempi.
0: Vecchi tempi. Serenella Salomoni con noi da una vita, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, anche di felicità. Cosa serve per essere felici, Serenella?
1: Dove andiamo? Cosa possiamo andare a vedere? Perché forse proprio riuscire a vedere il nuovo in ogni giornata, raggiungere una specie di pace interiore, quindi non dobbiamo sentire sempre la fatica di pensare sempre a una felicità da realizzare, da raggiungere o da costruire, cioè dobbiamo anche avere una specie di sufficienza, perché poi per molti di noi è così difficile da raggiungere. Dobbiamo trovare quella capacità che annulla il desiderio tra desiderio e realtà, che non significa accontentarsi, possiamo anche trovare pienezza in quello che facciamo per vivere bene, in un mondo poi senza eccessi. Non dobbiamo sempre essere pronti a sentire che non siamo ancora arrivati, che dobbiamo fare qualcosa in più, quello che i filosofi chiamano la stanchezza metafisica. Dobbiamo cercare di trovare un senso di praticità e di felicità in quello che facciamo. Il verbo è accontentarsi, che non deve essere negativo, non dobbiamo volere sempre qualcosa di più, ma dobbiamo accontentarsi di quello che stiamo facendo, di cercare di essere felici per quello che abbiamo intorno, trovare il nostro equilibrio lì.
0: Mi sembra tutto molto ok. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, baci baci.

e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: can.
1: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
2: Stai ascoltando

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h01.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline dei 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine. Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per chi proviene da Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova anticipiamo che per lavori dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno verrà chiuso lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

I giornali del Veneto, il Gazzettino, difese il prete simbolo di Caivano, attentato al giornalista vicentino, una cosa che abbiamo visto anche già sui social di quello che è successo, ne ha parlato anche la stampa nazionale in televisione. Abusi in diocesi, 50 segnalazioni, lo scrive Il Mattino. E poi fatto grave, qualcuno che è morto nell'esplosione della casa, sembra che sia stata una fuga di gas. La Tribuna: aprono 17 case di comunità, sindaci, guerra ai nuovi vincoli, lo scrive il Corriere delle Alpi. E poi l'Arena: il Brennero vale 4 miliardi di merci solo da Verona. Noi andiamo avanti intanto con la musica di Radio Caffè per oggi lunedì 1 giugno.

0: Radio Caffè, si sente la differenza.
1: È un bell'argomento quello di oggi che andiamo a trattare con il nostro dermatologo di fiducia, il dottor Edoardo Zatra, dermatologo dell'ULSSEI di Padova, e con cui abbiamo trattato tantissimi argomenti che riguardano la pelle. E oggi parleremo di macchie. A una certa età escono le macchie, ma anche quando si è giovani. Alcune si possono togliere, alcune bisogna controllarle meglio, ma soprattutto è interessante capire come far sparire queste macchie. Ce lo dirà lui, a tra poco, qui al macchiatone di Radio Caffè.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Buongiorno e bentornato al dottor Edoardo Zatra, dermatologo dell'ULS 6 di Padova, sempre nostro ospite, sempre presente. Buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Le macchie che vengono sulla pelle, spesso ci capita, soprattutto a una certa età, di notare delle macchie sulle mani, sulla faccia, sul corpo. E perché vengono queste macchie e soprattutto se si possono togliere?
1: Beh, quando parliamo di macchie dobbiamo partire da una diagnosi.
0: Sì.
1: Quasi sempre sono macchie benigne dovute in gran parte al sole, non il sole, attenzione, preso l'anno scorso, ma il sole accumulato in una vita magari di scottature quando eravamo bambini, vacanze al mare, eccetera. Una volta che abbiamo una diagnosi fatta bene, quindi siamo sicuri che sia solo una macchia da sole, si può tranquillamente trattare con il laser, con ottimi risultati, però nel periodo invernale, perché il laser va fatto solo, diciamo, da ottobre a marzo-aprile.
0: Ok, ma una persona che ha una pelle più, diciamo, olivastra, più adatta a prendere il sole, in teoria dovrebbe avere meno difficoltà con questo genere di cose, oppure è una cosa che può capitare a tutti i tipi di pelle?
1: Può capitare a tutti i tipi di pelle, certamente alcuni soggetti, come dicevi tu, anche in base al fototipo, sono maggiormente predisposti. Però una carnagione olivastra non si salva a priori dalle macchie, bisogna utilizzare la protezione e le giuste cautele anche nelle carnagioni scure.
0: Sì, è un lavoro che si fa ambulatorialmente, cioè nel senso si fa una cosa veloce?
1: È un lavoro molto semplice, con il laser si fa ambulatorialmente, dura qualche minuto, brucia poco,
0: sì,
1: lascia qualche crosticina per alcuni giorni e poi si torna perfettamente alla normalità.
0: Molto interessante, grazie davvero Edoardo Zatra e buona giornata. A presto!
1: A voi, grazie.

una notizia di economia, quella sugli affitti la lasciamo al Sole 24 Ore, invece è interessante l'accelerazione dei pignoramenti dei conti correnti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Riscossione segna l'inizio di una delle più aggressive campagne di recupero coattivo degli ultimi anni. Entro la fine del 2026 sono attesi oltre 100.000 atti esecutivi. Per molte imprese già in tensione finanziaria, l'unico vero scudo rischia di essere rappresentato dagli strumenti di protezione previsti dal codice della crisi. E vediamo un po' che cosa succede. Il titolo è "La riscossione punta sui conti correnti". Questo è il titolo di Italia Oggi, il giornale, sapete, quello con la testata verde, per capirci. Sui giornali di sport si parla di Giro d'Italia, sapete già, insomma, che ha vinto Vingegaard. E poi tanto calcio, ma adesso che cominciano i mondiali, insomma, non abbiamo ancora capito che dobbiamo rivedere quella faccenda, perché è inutile parlare delle squadre e degli stranieri che giocano nelle squadre italiane, ma dovremmo parlare un po' più di calcio italiano, ma quello vero. A tra poco per i saluti.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

La puntata del primo giugno termina qui, amici miei cari. Domani ci saremo, anche se sarà un giorno di festa, ci saremo comunque, sarà una sorta di meglio del macchiatone. Domani torneremo con altre cose, ma saremo presenti regolarmente dalle 11 alle 13 su Radio Caffè. Quindi non vi perdete la musica e tutto il resto. Ciao da Barry Mason, a domani.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
3: Ali migliora la vita.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Radio Gaffè.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per chi proviene da Milano. Anticipiamo inoltre che nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno dall'1 alle ore 6 verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
10: Pain all over my body, and oh doctor, I heard you were the best. Can you help me? Oh doctor, can you heal me? Do you think I can be cured? Doctor, can you heal me? I hear you're the best.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: sua musica. Con la giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé. Sì, sì.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Gaffè.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora.
5: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
6: Resta con noi.
7: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un rinnovato saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova e informiamo che dalle ore 21 di mercoledì 3 giugno fino alle ore 6 di giovedì 4 giugno lo svincolo di Grisignano verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla pioggia intensa segnalata sia in Veneto che in Friuli Venezia Giulia. In particolare sulla A28 Porto Guruaro Conegliano temporali tra Azzano Decimo e la A27 Mestre Belluno, e vento forte sul raccordo Billesse Gorizia della A34 tra la A4 e Gorizia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su Radio Caffè.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare ma spostamenti condizionati dal maltempo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove vengono segnalati rallentamenti per i forti temporali tra Venezia Est e San Donà di Piave. Massima prudenza alla guida perché piove su diversi percorsi del Nord-Est. Sulla tangenziale di Mestre, segnalato ostacolo sulla strada tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
5: I've heard people say that.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto!

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati all'ascolto in questo lunedì pomeriggio. Segnalo per il traffico intenso sulla A4 Padova-Venezia, code tra la tangenziale di Mestre e Spinea in entrambe le direzioni. Sulla A27 tangenziale di Mestre, code tra Mirano Dolo e Mira Oriago in entrambe le direzioni e tra Terraglio e la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Attenzione alle piogge sparse segnalate sui territori del nord-est. Parliamo della A4 ancora. Nella notte di mercoledì 3 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, a Gresignano sarà chiuso lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

0: Radio Café, il est 19h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: È evidente che siamo in una fase cruciale di quello che è l'episodio principale della scena internazionale in questa fase, cioè la trattativa di guerra, chiamiamola così, tra Stati Uniti e Iran, che vive soprattutto in questa fase nel impedire oppure no la prosecuzione degli attacchi israeliani nel Libano. Perché per l'Iran non c'è nessuna trattativa e quindi nessun accordo di tregua se continua l'offensiva dell'esercito della Stella di Davide. Ma dall'altra parte Trump non vuole che il disarmo di Hezbollah diventi una variabile dell'accordo. Hezbollah è una parte, e lo sanno tutti, dei cosiddetti proxy, di coloro che agiscono e combattono in nome per conto dell'Iran. Quindi spetta all'Iran far smettere le azioni di Hezbollah e dopo si potrà discutere della tregua possibile oppure no. Due posizioni in questo momento inconciliabili che portano l'Iran a minacciare e compiere un nuovo blocco dello stretto di Hormuz e evidentemente gli Stati Uniti a irrigidirsi per conto loro, dalla loro parte. È chiaro che sono dei tentativi di saggiare ulteriormente la resistenza dell'avversario nella trattativa. Il problema è che contemporaneamente l'esercito israeliano continua a bersagliare le zone dove ci sono i capi di Hezbollah e in questo però è il Libano completamente a essere soggiogato dalla logica della guerra, tant'è che come sappiamo se ne occuperà l'ONU su richiesta di Macron della Francia per far smettere quegli attacchi. La Francia tiene molto al Libano storicamente, ma la questione di fondo è che bisogna smettere da tutte le parti per trovare una tregua. È elementare.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre, code tra Mira Oriago e la A4 Venezia Padova in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione sulla A4 Padova Venezia si verificano code sempre per traffico tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna Padova. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, dall'1 alle 6 del mattino, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna, in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Lo stesso svincolo verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione di Milano, anche giovedì 4 giugno nella notte tra le 21 e le 6 del mattino di venerdì 5 giugno. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: nuovo canale All Jazz realizzato con il jazzofono. Radio Caffè, sempre più vicina ai tuoi gusti, sempre più digital.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre, code tra Mira Oriago e la A4 Venezia Padova in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione sulla A4 Padova Venezia si verificano code sempre per traffico tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna Padova. Parliamo della A4 Brescia-Padova. Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, dall'1 alle 6 del mattino, verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna, in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Lo stesso svincolo verrà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione di Milano anche giovedì 4 giugno nella notte tra le 21 e le 6 del mattino di venerdì 5 giugno. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il est 21h01.
3: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
4: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui mediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
3: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Laura Supino.
5: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione, considerata tra le più belle del mondo. La resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino, unico tra i paesi sconfitti dell'asse nazifascista. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane protagoniste della liberazione si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali, a partire dall'articolo 3, cuore della carta, che assicura a tutti e tutte, senza distinzioni, uguaglianza, diritti e dignità sociale.
3: E poco fa è intervenuto al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamo il Capo dello Stato.
6: Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
3: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari ha perso quasi un punto, in linea con la flessione del resto d'Europa. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che due giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. Due le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Un giovane italiano di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti, il ragazzo si era detto pronto al martirio, celebrando online numerosi attentati dell'ISIS. Il ragazzo, 21 anni, è accusato di essersi associato all'organizzazione terroristica internazionale dello Stato Islamico a seguito di un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
0: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera dalla nostra redazione, bentrovati all'ascolto. Segnalo al momento sulla A4 Padova-Venezia in direzione Milano code per traffico tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Parliamo sempre di A4, ma del casello di Grisignano. Nella notte di mercoledì 3 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino di giovedì 4 giugno a Grisignano, verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita per il traffico proveniente da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione, questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, lunedì 1 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, martedì 2 giugno. Il traffico si presenta regolare in questi minuti sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrada Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo di cantieri, attenzione ai lavori in corso sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni. Lavori in corso anche sulla A57 tangenziale di Mestre, dunque prudenza nel tratto tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È ora di stare bassi! Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
3: Ali migliora la vita! Radio Caffè.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
3: Alì, migliora la vita.

0: with you.
1: Midnight Special. Solo il meglio della musica smooth jazz e dintorni su Radio Caffè.

0: Special, il tuo momento su Radio Cafè.
1: Thank you.